scintillerà, e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante sottolineerà, e dalla bocca del cantante

0: Hvala vam na pažnji, na slušanju i do slušanja. Ćao.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: A quanti patiranno ingiustizia? Generi viventi nella storia, ad oscuri lavoratori sia omaggio il mio canto. Al buona distria, miliarde vestosceste, Giuseppina Martinuzzi.